0: all'aeroporto internazionale di Los Angeles, 3 anni dopo. Aeroporto internazionale di Los Angeles, 3 anni dopo.
1: International Time Table. Ore 6. Denver. Dallas. Ore 7.
2: San José de Costa Rica.